0: Ester Umendi, mi elección.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento.